0: Mayan FM, ekengwar pogingai, ekenyor pogingai. Kita bagitia emurua onkorgori.
1: Aitong.
0: Mararienda.
1: Loitai.
0: Olturoto.
1: Topoti.
0: Mbenek Dabashi.
1: Isauri.
0: Entargeti.
1: Nkewanchani.
0: Kumpa.
1: Maili 46.
0: Denebo Omerweshi.
2: Mayan FM.
1: Eini ningizo Mayan FM. Sai pogin. Intiringa yuti adwa Mayan FM.
0: Itum isingolotino onkorogi olomon. Na ingwa seuse unalulunga.
1: Mayan FM ibna bo opo inti na bishana ewangan olusho